0: La calza maglia che adorano il loro campione.
1: Avete ascoltato Mezz'ora italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione e per la collaborazione con l'appuntamento sulle onde digitali DAB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.

son solo un umile artigiano e volo con piccole ali e fabbrico sedie e canzoni per baggi amari, cicoria, un grappolo